Pensamento diretto vai iniziare a rinnovare fatti sotto matematica e poi hanno solo tutto ma hai anni che ho la matematica che sta facendo la stanno per dire che non è che stanno per mare per tutti i fatti sotto matematica tu riesci a un matematica che è tutto potenziale di governare la Costituzione. Rimangati bene a tua per due città, molto dentro la Costituzione, che mai sia ancora stata. Amba, che mai sia dentro la Costituzione, che è molto famiglia, famiglia della Costituzione. Dove non bercati, untuk menopang seluruh pekerjaan Tuhan dalam kerja. Kami sudah memberi dalam bentuk uang, biarlah Tuhan tambah-tambahkan dan sempurnakan itu untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Kami juga diajarkan tidak saja memberi dalam bentuk uang, tapi hidup kami, diri kami, keluarga kami, talenta kami, jabatan kami. Kami akan pakai juga untuk persembahan bagi Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua Tuhan yang telah memberi dan nama-nama mereka yang sudah dibacakan dengan maksud pergumulan syukur.